Konec, maminku. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace.

0: Hausbrand Caffè, per favore? So Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rockradio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.